0: Rádio VFM 94.6.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.